lampi d'accese fa vivere, vibrerà questo bellico acciaro, e a quel perfido senza riparo, a passarvolo il barbaro cor, a passarvolo il barbaro cor, il barbaro cor, il barbaro cor. E vallone dei franchi lo scempio, molte volte formò questa

Harmonický orchestr vede George Scholty. Festa fa preparar, su e trovi piazza qualche ragazza, te con quella cerchia me la.